0: demasiado mundo para escucharlo en volumen bajo. Flashback con Dinardo Alves. Flashback de lunes a viernes, primavera 2026.
1: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero